Vi saluto a tutti con la pace e l'amore del Signore nostro Gesù Cristo. Sono passate settimane, abbiamo goduto delle vacanze, Dio ci ha benedette, ci ha riportati ancora una volta in famiglia sani e salvi e siamo qui ancora una volta ad annunciare che Gesù Cristo è il Signore. Radio Rüsselsheim vi saluta, vi dà un caloroso benvenuto a tutti, a tutta la parte del mondo, a chi ascolta la parola del Signore e chi ha voglia di mettersi al servizio di Cristo. Lui è colui che ci fa grazia. Bene, il tempo che abbiamo avuto libero di percorrere questa strada, di andare, di ritornare, era tutto ed è tutto nelle mani del Signore. Noi vogliamo continuare ad essere guidati dallo Spirito Santo, vogliamo continuare ad essere pronti per la venuta di Cristo. Che il Signore ci possa aiutare, che il Signore possa benedire la nostra vita, le nostre vite, e vogliamo iniziare questo servizio con una preghiera. E se volete potete chiudere gli occhi e vi potete anche voi giungere a me in preghiera, pregare per me, pregheremo gli uni per gli altri. Signore, nel nome di Gesù Cristo, Padre Celeste, che veniamo davanti alla Tua Maestà, ti ringraziamo, lodiamo il Tuo nome perché sei giusto, perché sei miracoloso, perché sei meraviglioso, sei il nostro Dio e noi sappiamo che Tu non ci lasci e non ci abbandoni. Grazie Padre ancora una volta per questa opportunità che ci dai di annunciare l'Evangelo, di annunciare la Tua parola a quanti sono ancora assetati di ascoltarla. Signore, sii Tu a parlare attraverso il Tuo Santo Spirito e noi ad ascoltare. Signore, quanti si sono connessi con noi ed ascoltano la Tua parola, possa Tu benedire le loro case, le loro famiglie, i loro beni. Possa Tu avere pietà e misericordia ancora di quanti, oh Signore, non si vogliono e non sono pronti ad accettarti come personale salvatore. Benedici i cuori che sono afflitti, benedici i nostri fratelli in bisogno, gli ammalati del Tuo popolo. Signore, stendi la Tua mano potente e dacci a noi oggi la forza ancora una volta per dire al mondo intero che Gesù Cristo è il Signore, colui che è salvo, colui che è libero, colui che ci dà la speranza a vita eterna. Padre, rimani con noi, continua a benedire questo servizio, benedici quanti, Signore, si prostrano davanti alla Tua Maestà e riconoscono che Tu sei l'unico e solo vero Dio. Benedicici insieme, insieme alle nostre famiglie, insieme ai nostri bisogni. Tu che sei un Padre misericordioso, lento all'ira e di grande benignità, noi sappiamo che Tu farai anche questo, perché noi siamo polvere, noi siamo fallaci e non meritiamo nulla. Ma attraverso quel sangue versato di Cristo Gesù il Salvatore, noi ancora oggi possiamo gridare a Te, Abba Padre. Ti ringraziamo, Padre Celeste, ti benediciamo, guida ogni cosa Tua attraverso il Tuo Santo Spirito e noi ci accostiamo a Te, veniamo a Te solo e sempre nel nome glorioso del Tuo Figlio Gesù Cristo, il nostro Re, benedetto in eterno. Amen. Grazie per quanti si sono giunte alla preghiera, grazie per quanti ascoltano e hanno pregato che il Signore possa benedire le nostre anime. Abbiamo tutti quel desiderio di servire il Signore, a volte ci riusciamo, a volte meno, ma siamo convinti che se Lui ha toccato il nostro cuore, se noi sappiamo che Lui è il Signore della nostra vita, noi possiamo ricevere tutto ciò che vogliamo, se questa è nella Sua volontà, come scritto in Matteo 6,33. Mettete il regno di Dio e la sua giustizia al primo posto e tutte le altre cose vi saranno date in più.

un cantico che tocca il nostro cuore. Siamo disposti a lasciare tutto? Lo dico spesso in questa trasmissione, in questo radio, in questi momenti per cui si trova il credente un po' tentato, un po' disturbato, un po' arrabbiato. Dico sempre: ma abbiamo lasciato veramente tutto? Siamo consapevoli di lasciare tutto, di aver lasciato tutto? Bene, abbiamo comunque una scrittura che ci dà un po' di tranquillità. Se facciamo ciò che è scritto e se ci accostiamo al Signore attraverso la sua parola, lui è giusto di aiutarci. In Ebrei, capitolo 4, dal versetto 14, leggerò un paio di versetti che sono la forma del credente e a che cosa noi dobbiamo sperare. Così dice la parola del Signore. Dio benedica la sua parola al nostro cuore. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Noi possiamo ricevere grazia al tempo opportuno, è scritto. Quante volte hai avuto questo bisogno e probabilmente non ti sei accostato al trono della grazia, pensi di farcela da te stesso, da solo, pensi che riuscirai a aggiustare tutto secondo i tuoi pensieri, ma la parola ci dice ben altro. Accostiamoci a colui che può ogni cosa nella tua vita, nella nostra vita. Lui è colui che ci dà garanzie. Noi sappiamo che se Lui opera nella nostra vita, noi siamo più che al sicuro, perché Lui non mente, Lui non sbaglia, Lui è il sovrano, è giusto. E abbiamo letto che Lui è stato tentato e provato come noi, ma senza commettere peccato. Ci sono due aspetti di questo versetto che abbiamo letto. Ci sono due aspetti. Si parlava nell'Antico Testamento del pettorale indossato dal sommo sacerdote di Israele, perché dice che era vicino al cuore, era nel giorno dell'espiazione, egli entrava nel luogo santissimo dove risiedeva la presenza di Dio per ottenere il perdono dei peccati del popolo. Tra i suoi indumenti il pettorale era il più vicino al cuore, simbolo dell'amore, del valore che Dio attribuisce a te e del suo desiderio di essere vicino. E ancora una volta egli ti dice: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ebrei capitolo 13 versetto 5. Che promessa meravigliosa! Il nome di ciascuna tribù non era solo scritto sul pettorale, ma inciso, dice la parola. Esodo 39 capitolo 14. Scrivere implica possibilità di cancellazione, mentre l'incisione è permanente. Puoi peccare in due modi: deliberamente o inciampando su una debolezza. Dio ti correggerà per riportarti sulla retta via, ma non ti volterà mai le spalle. Tu sei troppo prezioso per Lui, io sono troppo prezioso, noi siamo troppo preziosi per Lui. Egli si ricorda del prezzo pagato per te, dice: non cancellerò il suo nome del libro della vita. È scritto nell'Apocalisse capitolo 3 versetto 5.

che confidi in Cristo può essere certo dell'amore e dell'accettazione di Dio, ma deve confidare in Cristo. Quanti mi dicono: sì, ma io non sbaglio, io non faccio peccati, io non rubo. Dobbiamo essere al cospetto di Gesù Cristo. Dobbiamo essere nell'amore e nell'accettazione di Dio. E allora puoi stare tranquillo, che tutto cambierà secondo il volere di Dio.

Siamo stati chiamati a una sua al suo servizio, chiamiamolo. Siamo stati chiamati per onorare il Re dei Re e il Signore dei Signori. Tante volte ci troviamo in difficoltà nel ragionare perché, e ti fai 100 domande e chiedi sempre il perché. Non chiedere perché. Prega il Signore che ti aiuta a sollevarti, chiede al Signore che ti dà quella forza per uscirne fuori di questi perché. Sapete, al Signore non sfugge nulla, la tua vita è nelle sue mani. Lui lo ha confessato apertamente: Padre, tutto ciò che tu mi hai dato, nessuno perderò di tutti loro. Quelli che sono nella mia mano io li porterò a compimento. Gesù ha promesso che non ti lascerà, non ti abbandonerà, che sarà con te tutti i giorni dell'età presente. E lui è veritiere. Lui parla in verità. L'uomo parla a volte e dice delle cose che poi magari non può mantenere. Ma Cristo dice che le sue promesse sono sì ed amen. Siamo stati un po' dappertutto in Sicilia, abbiamo visitato parecchie comunità, grazie ai fratelli che ci hanno dato l'opportunità di annunciare la parola, grazie ai fratelli che hanno collaborato con noi, grazie a queste comunità che ancora ci sono quei fedeli che aprono il cuore al Signore e lo servono come Lui desidera. Non sono parole, sapete? Ci sono quelli che parlano e ci sono quelli che fanno i fatti. Il Signore vuole quelli che fanno i fatti. Le belle parole non servono a Dio. È Lui che riempie il tuo cuore della gioia e della serenità. Noi siamo stati benedetti secondo la sua grande benedizione. Ovunque ci trovavamo bene. In qualsiasi comunità siamo stati, ci siamo trovati benissimo e i fratelli hanno avuto un cuore grande, un'accoglienza meravigliosa, come deve essere tra i fratelli. Perché poi alla fine serviamo tutti lo stesso Re, il Signore Gesù Cristo, il Re dei Re. E se tutti andiamo col pensiero di servirlo come Lui desidera, un giorno ci incontreremo tutti lassù. Perché la grazia sua è quella che ci ha salvati, non perché tu o io meritiamo qualche cosa, non meritiamo nulla. È la grazia di Gesù Cristo che ci ha salvati. Il sangue versato sulla croce che ci ha salvati. Bene, ascoltiamo qualche altro cantico e poi dopo passeremo ai saluti e alla parola. Poi ci sarà in lingua tedesca un altro passaggio, ma in questo serviamo il Signore anche con il calore, anche con tante cose che sono contrarie, ma noi vogliamo servire il nostro Dio.

i migliori anni della nostra vita. Tante volte pensiamo perché ancora una volta il Signore non mi ha chiamato all'età di 20 anni, all'età di 15 anni, all'età di 30 anni. Perché? Ti posso dire che se ti ha chiamato oggi è perché sei pronto oggi. Il Signore non sbaglia. Lui non dà un perché, lui sa quanto ti deve e quanto sei disponibile. Probabilmente se ti avrebbe chiamato 20 anni fa non eri pronto. Ti sta chiamando oggi e ti dice di fare il patto con lui. Ti dice di accostarti alla croce, ti dice di accostarti alla mensa, perché vuole salvare te e sicuramente anche la tua famiglia. Il credente non deve pensare cos'è domani. Gesù lo disse: perché vi preoccupate per il domani? Preoccupatevi per voi stessi oggi. Accostiamoci alla mensa, accostiamoci alla tavola del Signore. Facciamo ciò che Lui ci chiede che dobbiamo fare. E soprattutto andiamo con un cuore rotto, un cuore spezzato. Cerchiamo di fare il nostro meglio per il Signore. Sicuramente che tante cose non ci riusciremo, non siamo così perfetti di restare e dire: ah, io non sbaglio mai. No, questo non succederà mai, perché sulla terra avremmo sempre la parte positiva e la parte negativa. Su questo pianeta noi abbiamo tante cose che si muovono attorno, le stelle, il sole, la luna e tutto ciò, e ognuno c'è il suo sistema di movimento. Noi nella nostra vita abbiamo anche questo. Abbiamo il momento per cui dobbiamo lodare, gioire, ringraziare Dio, dovrebbe essere sempre così, ma non sempre si riesce, perché siamo fatti anche noi di carne e ossa. Possiamo anche noi sbagliare, ed è questo normale per tutti, ma sappiamo che abbiamo un sommo sacerdote, abbiamo un re dei re che conosce le nostre sofferenze, che conosce i nostri sbagli e che è pronto ad estenderti la mano per darti ancora la possibilità di restare unito e di restare attaccato alla veste di Cristo. Sentiamo tante volte i ragionamenti che si fanno: ma sai, io ho avuto, noi abbiamo avuto. Sì, si possono fare tanti ragionamenti, ma una cosa è certa, che se tu ti accosti in preghiera e al posto di parlare preghi, e quando hai di bisogno prega il tuo Dio, il nostro Dio, prega il Signore che ti accoglie in preghiera e che ti dà e che ti libera dalle cose che tu hai di bisogno, sarà molto meglio, anzi sicuramente meglio per le cose che tu pensi che potresti risolvere da solo. Bene, vogliamo passare ai saluti prima che poi dopo il tempo scorre. Vogliamo salutare innanzitutto oggi le varie comunità dove siamo stati, la comunità di Terrasini guidata dal fratello Vincenzo Ferrari, tanti saluti ai nostri fratelli e sorelle e soprattutto alla famiglia del fratello Vincenzo Ferrara. Dio vi benedica grandemente, continuate nell'opera del Signore, il Signore sarà e resterà con noi e con voi continuamente. Vogliamo salutare la comunità di Trabia, provincia di Palermo, fratello Giancrasso e la sua famiglia e tutti i credenti della comunità di Trabia in cui siamo stati ospiti in questa grande e questa bellissima esperienza. Vogliamo salutare la comunità di Roccapalumpa insieme al fratello Mirko De Vincenzi e la sua famiglia. Tante benedizioni, che il Signore vi benedica. Adesso in questo momento hanno loro il culto, la preghiera, ringraziamo a Dio. Dio vi benedica grandemente, continuate, che l'opera di Cristo cresca e che possiamo essere guidate dal suo Santo Spirito per fare la volontà del Signore che ci ha chiamati a questa grande vocazione. Vogliamo salutare tutti coloro che si adoperano per la parola di Dio, che annunciano, che
che sono all'evangelizzazione all'aperto. Salutiamo anche il fratello, il pastore della comunità di Vallelunga, dove siamo stati gli ultimi giorni all'evangelizzazione aperta. Abbiamo annunciato anche, abbiamo fatto le nostre testimonianze per dichiarare al mondo intero che noi siamo stati salvati dal Signore nostro Gesù Cristo e pur essendo peccatori, Lui ha avuto pietà di noi. Sapete anche queste evangelizzazioni all'aperto, dove le persone magari sono dietro le persiane, sono seduti dietro le porte, si vergognano di ascoltare, si vergognano di farsi vedere, perché per loro è una vergogna ascoltare la parola di Dio che viene predicata per le strade. Loro sono abituati, come eravamo probabilmente abituati anche noi, a andare, per chi andava in chiesa, sedersi ed ascoltare quello che diceva il prete. Noi parliamo apertamente perché sappiamo, Gesù disse, voi conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Per questo noi predichiamo liberamente al mondo intero che Gesù Cristo è il Signore. Noi non ci nascondiamo dietro le persiane, dietro il balcone, no, noi andiamo apertamente. Noi parliamo liberamente perché ciò che diciamo è la verità e ciò che annunciamo è la verità. E nel momento opportuno che annunciamo che Cristo è la salvezza, che lo Spirito Santo ci guida per ogni cosa che facciamo, ricordatevi che queste sono parole veritiere. E quando arriverà il tempo, che ti presenterai davanti all'Eterno, colui che ha creato ogni cosa, non avrai scuse, perché questi 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora che tu ascolti la parola del Signore e la fai germogliare nel tuo cuore produce vita eterna. Una volta mi disse qualcuno che quando arriva il periodo natalizio, che nasce Gesù Cristo, per coloro che hanno questo pensiero, ogni anno vanno in ginocchio, si presentano e dicono: poverino, guarda che poverino, poi quanto muore lo chiamano poverino, e ci sono quelli che in dialetto lo chiamano signoruzza, come si vogliono chiamare. Io ti posso dire che questo poverino che tu chiami è il Signore dei Signori. I cieli dei cieli dei cieli non possono contenerlo, e lo sgabello, la terra è lo sgabello dei suoi piedi. Perciò non andate come se fosse che avresti pietà e misericordia di lui, perché è Gesù Cristo che ha pietà e misericordia nostra per noi. Lui è colui che ha pagato la tua vita sulla croce, ha avuto pietà di te. Perciò quando ci presentiamo e vediamo lì tutti in ginocchio e dicono poverino o signoruzzo, lasciamoli perdere queste parole. È il Signore dei Signori e Re dei Re, e i cieli dei cieli dei cieli non possono contenerlo, e la terra è lo sgabello dei suoi piedi. Per questo dobbiamo confidare in un Dio potente, non in qualcosa che credete, che è qualcosa che aveva di bisogno di una tua stretta parola, poverino. Questa è mancanza di conoscenza. E Dio lo dice, il mio popolo soffre per mancanza di conoscenza. Dobbiamo essere

arte. Questo non ce lo crediamo mai. Come mai il Signore è così ricco che dà sempre? Poi possiamo riflettere: tutto ciò che è sulla terra appartiene a Lui, perché prima o dopo l'umanità morirà. Perciò quando muore, il capitale che tu hai acquistato col tempo rimane a Dio. È uguale se il comune se ne approfitta per un tempo, se c'è qualche altra, tutto resta nelle mani del Signore. Alla fine sappiamo bene, tutti sanno che nulla ci possiamo portare dietro, e lo dice chiunque, anche chi non crede in Dio, tutto rimane sulla terra. Ma Dio lo disse a Abramo sul monte, quando chiamò quel luogo Yahweh Yireh, cioè significa che il Signore provvederà. Se crediamo davvero in questo, allora questo accadrà. Impariamo a riporre la nostra fede in Dio. Impariamo. Sapete, tante volte noi parliamo, io sono un credente, io sono fedele, ma ti sei mai esaminato se veramente hai quella fede schietta per poter servire il tuo Dio? Se veramente hai quella fede che bisogna per continuare il cammino cristiano? Tante volte sentiamo parlare fratelli, sorelle, anche altre persone: io credo nel Dio vivente, io credo in questo, però poi se capita qualche cosa ti metti le mani nei capelli e dici: come devo fare? Se credi che c'è un Dio che ti può liberare, che ti può aiutare, non dovresti crearti un problema? E tante volte ce lo creiamo questo problema, perché quando arriviamo che qualcuno tocca la nostra carne, e allora cominciamo a vacillare. Ciò significa che la fede non è così forte per poter combattere. Abbiamo bisogno di una fede costante. Abbiamo bisogno di dire al Signore nostro Dio: aumentami la fede, oh Padre. Fa sì che io possa essere e possa restare continuamente fedele. Lui apre porte davanti a noi nel momento in cui ne abbiamo bisogno. Lui apre le porte nel momento in cui noi ne abbiamo di bisogno. Non te le apre prima, perché prima che tu arrivi, possibilmente che ti dimentichi. Lui te le apre nel momento del bisogno. Quando tu credi: ah, dovevo fare questo, non mi riusciva nulla. Ho fatto questo, non potevo. E all'improvviso si apre quella porta e puoi fare tutto. Il Signore apre la porta all'improvviso, quando tu mai te l'aspetti. Quanto mai tu te l'aspetti. Quanto abbiamo bisogno. Questo però non significa che possiamo sederci ad aspettare senza fare nulla, perché o sei credente o non sei credente, la legge della natura ci impara che se tu non lavori non mangerai. Potrai rubare un po' di tempo, potrai rubare un po' per sopravvivere, ma se non lavori non farà la tua vita così in pienezza di dire: posso mangiare ciò che ho guadagnato. Perché non lavorando, la Bibbia questo naturalmente lo punisce, questo atteggiamento di non lavorare. E abbiamo anche altri versi per cui ne possiamo parlare, però non voglio, ognuno bisogna capire, bisogna che capisca lui stesso e che capisce che tutto è possibile se tu ti accosti a Dio. Tutto è possibile. E il lavoro è una grazia di Dio. Siamo uomini e siamo nati per vivere questa vita, servire il nostro Signore, servire il nostro Dio, avere una famiglia, lavorare e provvedere per la famiglia. Noi al primo posto dobbiamo lavorare, poi tutte le altre cose il Signore te le aggiunge vicino e ti dà le benedizioni che tu mai ti puoi aspettare. Non puoi stare lì a dormire, a stare sul divano, far sì che il giorno passa e dire: vabbè, questo giorno è passato, ce ne sarà un altro. Abbiamo bisogno di lavorare. E la persona intelligente, la persona che ha una famiglia sulle spalle, sa che se non lavora perisce anche la famiglia.
E di questo nascono brutte cose. Invece, se il marito o la moglie sono avveduti e hanno un'intelligenza giusta di poter equilibrare la situazione, tu puoi godere dei beni che il Signore ti dà. La Bibbia stessa insegna che l'operaio è degno del suo salario. Luca 10:7 lo dice: l'operaio è degno del suo salario. Se tu lavori, hai diritto ai tuoi soldi, hai diritto di avere la tua paga. Il lavoro è un principio divino, attenzione, non è qualcosa tanto per. Il lavoro è un principio divino. Dobbiamo lavorare per essere innanzitutto fedeli alla parola, per essere, essendo che è un principio divino, dobbiamo rispettare la divinità di Dio. Ci ha creati e ci ha detto che dobbiamo lavorare con sudore la nostra terra dopo ciò che è successo, e la donna deve partorire con dolore. È un principio divino e su questo dobbiamo anche riflettere. Ma ricordiamoci bene che anche il lavoro non deve diventare il nostro idolo, perché ci sono adesso quelle che vivono per lavorare e vivono soltanto per il lavoro. Si alzano e lavorano, camminano e lavorano, fanno tutto il giorno, non finiscono mai di fare le cose perché diventa l'idolo personale, perché devono accumulare, accumulare, accumulare. No, no, bisogna lavorare con molta mansuetudine, bisogna sapere gestire ciò che tu hai guadagnato, bisogna sapere equilibrare nella famiglia ciò che bisogna fare, né troppo poco e né troppo da buttare via il denaro così senza nessun significato. Questo ci dà a capire che se abbiamo qualcosa per cui dobbiamo amministrare, sono soldi del Signore, e noi dobbiamo essere buon amministratore dei beni di Dio, anche se in questo momento il Signore ce l'ha affidati, ma sono beni che appartengono a Dio. Per questo dobbiamo stare attenti pure a quello che facciamo. Impiegare tutta la vita a inseguire il denaro e il successo, dimenticando Dio e i suoi valori, significa costruire sulla sabbia. Significa costruire sulla sabbia. Perché ti sei dimenticato del Creatore. Dimenticando Dio ti sei dimenticato del Creatore e dei suoi valori. Dio e i suoi valori che ti dà e ti fa capire che tu farai. Noi se andiamo un po' indietro nell'Antico Testamento, erano tutti lavoratori, Abramo, Giacobbe, avevano le pecore, avevano i suoi mandati, avevano e facevano ciò che era giusto da fare, e le loro famiglie vivevano in ricchezze, anche se Dio poi le riempiva delle sue benedizioni. Gesù ci avverte, e quando lui parla e dice: non fatevi tesoro sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, lui ci dà un avvertimento, come dire: stai attento, non mettere tutto il tuo cuore sul denaro e su tutte le cose che tu possiedi e che vuoi possedere, ma metti tutto al suo tempo. Perché dice questo Gesù? Perché dice che noi dobbiamo farci un tesoro in cielo. Matteo capitolo 6 versetto 19 e 20. Le ricchezze terrene sono passate.

Ripeto, siamo state all'evangelizzazione, siamo state nelle comunità. Il Signore per me prendeva il primo posto. Naturalmente stavamo pure a riposarci, ma quando qualcuno o qualche parte ci chiamava, quando stavamo vicino a qualche comunità, la domenica ci preparavamo con la famiglia e andavamo al culto, perché andavamo a reverire e servire il Signore. Gesù ci avvisa: non fatevi tesori in cielo, le ricchezze terrene sono passeggere, tu ce l'hai oggi, non le puoi avere domani, perché tutto cambia, nulla rimane lo stesso, solo Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ma tutte le altre cose possono cambiare, perciò non puoi trattenere cose che non sono nella tua portata di potenza. È solo in Dio che possiamo ricevere queste cose. Affidiamoci a Lui, lavoriamo con integrità e amministriamo con saggezza ciò che ci affida. Il Signore ci ha affidato di fare questo? Esaminiamolo, amministriamolo con saggezza. Facciamo ciò che Lui chiede che noi dobbiamo fare, perché anche nelle piccole cose che siamo fedeli, nell'ammaestrare, nell'essere sottomessi a Dio, questo rende la nostra vita semplice, l'umiltà, ciò che Lui ci ha affidato, che poi ti dà la saggezza per poterlo fare. Pensate che i tempi di Esdra e tutti gli altri che costruirono la città di Gerusalemme era qualcosa che veniva dall'umanità così, era lo Spirito di Dio che agiva in queste persone e facevano ciò che dovevano fare secondo le scritture e secondo quello che dicevano i profeti e secondo quello che diceva il Signore ai profeti. Solo così potremmo sperimentare la vera prosperità, quella che nessuna crisi e nessun imprevisto potranno mai portarci via, mai. In questo non c'è improvvisto. Sperimentare la vera prosperità significa avere già capito che Dio è quello che ti aiuta, è quello che ti dà, è quello che vuole che tu riceva. Sono cose che dobbiamo riflettere, dobbiamo essere pronti nel riflettere ciò che il Signore. Sapete, nel Giobbe capitolo 38, il versetto 35, dicono una cosa molto importante, che gli uomini non riflettono. I fulmini partono forse dal suo comando? Ti dicono essi, eccoci qua? Sapete una cosa, che la scienza conferma la verità della Bibbia, che prima invece l'ignoravano? Noi sappiamo che a quei tempi la Bibbia predisse le moderne tecniche di tecnocomunicazione, di sempre incredibile. Se noi prendiamo in considerazione questo versetto, il primo, i fulmini portano forse il tuo comando? Dicono essi, eccoci qua? 1500 anni prima di Cristo, nel libro di Giobbe, Dio disse che la luce avrebbe potuto essere inviata e manifestarsi, poi con il linguaggio. Sempre su questa linea, sai che tutte le radiazioni elettronicamente, onde radio ai raggi X, viaggiano alla velocità della luce. La Bibbia è stata riconosciuta dalla scienza. Hanno riconosciuto che c'è un Dio. Finalmente, dopo tanto tempo, hanno riconosciuto anche questo. Questo per dire che se tu ti affidi al Signore, se tu hai fiducia nel nostro Dio, se tu cerchi la sua faccia e il suo volto, Lui non si dimenticherà di te. In Proverbi, al capitolo 4, versetto 24, è scritto per noi credenti,
Questo è un

Incoraggiamento a me stesso e a voi che ascoltate, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Proverbi capitolo 4, versetto 24. Quante volte dico alle persone, quando parliamo del Signore, ricordatevi bene che il nemico delle nostre anime incomincia con piccole cose. Inizia con piccoli pensieri. Pensieri sbagliati naturalmente nella tua mente. Poi, se noi parliamo di Gesù che disse che ha illustrato questo, voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Cioè, vedete, abbiamo delle istruzioni che non li mettiamo in pratica. Certe volte, anche quando si legge la parola di Dio, non la esaminiamo come dovremmo esaminarla. Bisogna custodire il nostro cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Il nostro cuore significa il nostro pensiero, il nostro pensiero significa il nostro atteggiamento, la nostra vita è legata nelle mani del Signore. Il credente che ha fatto il patto con il Signore Gesù Cristo è una sola cosa in Cristo. Perciò se ascoltiamo la sua voce, se ascoltiamo i suoi consigli, se ci mettiamo in ginocchio e chiediamo le cose che abbiamo di bisogno, Lui lo farà, perché Lui è fedele. E non si dimentica di coloro che hanno problemi, anzi, Lui le cura per toglierci questi problemi. Abbiamo letto all'inizio che Lui, il sommo sacerdote in cui può simpatizzare con noi. In Ebrei 4 abbiamo letto. Se il Gesù Cristo può simpatizzare con noi, se Lui ci può dare la forza per continuare a servirlo, a lodarlo, a fare ciò che Lui desidera nel nostro cuore, e allora stai al posto giusto, al momento giusto, quando cercherai il volto del Signore, quando ti inginocchierai e capirai che sei un peccatore salvato per grazia. Il mondo va verso la deriva. Adesso ascoltiamo che guerre a destra e a sinistra, illuvioni, fuoco dappertutto. Sì, possiamo dire anche che l'essere umano provoca queste cose, incendi e cose varie. Guerre e cose varie procurano naturalmente spaventi agli uomini e all'umanità, ma è scritto che negli ultimi tempi queste cose succederanno. Ma Gesù ci avverte che non è ancora la fine, ma per noi credenti ogni giorno può essere la fine. Per noi che crediamo in Cristo, ogni giorno possiamo aspettarci che le cose cambiano. Per questo abbiamo bisogno del suo divino aiuto continuamente. Non siamo stati chiamati ad essere portati sul tappeto rosso, siamo stati chiamati alla sofferenza, e Gesù lo disse: se hanno fatto a me legno verde, cosa faranno a voi legno secco? Gesù ci ha avvisati in tanti punti di vista, in tanti modi, e ci avvisa ancora oggi. Ci avvisa soprattutto se noi abbiamo dimestichezza con la sua parola e cominciamo ad esaminarla, leggerla e metterla in pratica, e allora siamo sulla giusta via. Poi è chiaro che nessuno si renda santo su questa terra. Gesù lo disse, nemmeno uno è giusto. Ma questo non deve darti uno scoraggiamento se perché non ce n'è uno giusto, ma noi dobbiamo cercare la santificazione. Dobbiamo prostarci verso la consacrazione, dobbiamo andare verso ciò che il Signore ci chiede di fare. Perché questo è di questo che abbiamo di bisogno.
Io l'altro giorno riflettevo su una cosa. Poco tempo fa eravamo ancora nel mese di febbraio, poi abbiamo sorvolato aprile, dopo abbiamo sorvolato giugno e adesso abbiamo già sorvolato luglio e siamo quasi alla metà di agosto. E come passano questi 4 giorni, già cominceremo a parlare delle feste che verranno nel mese di dicembre. Il tempo vola e per noi si avvicina ogni giorno la venuta di Cristo, perché noi sappiamo che Lui verrà. Quando verrà sarà una cosa che non possiamo dire a nessuno e non sappiamo neanche noi, ma la sua venuta è imminente. Per questo cerchiamo il suo volto, inginocchiamoci davanti al Signore, preghiamo, cerchiamo la sua faccia. Il tempo passa con la sua concupiscenza, dice la parola, ma solo chi fa la mia volontà rimarrà in eterno. E non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi farà la volontà del Padre mio che è in cielo. Ci sono tanti bei versetti biblici che ci incoraggiano, tanti momenti che possiamo passare in preghiera con il Signore per chiedere veramente qual è la sua perfetta volontà che noi facciamo, eppure a volte ci distraiamo, andiamo in un'altra direzione. E Lui ancora una volta, amorevole come sempre, si avvicina, stende la sua mano e ti dice: vieni, non allontanarti, non smarrirti. Io sono il tuo Dio e voglio che tu rimani con me per l'eternità. Quello che ci fa ricchi, come abbiamo letto, è la benedizione del Signore. Dio ci benedica grandemente.

Bene, la nostra trasmissione termina in lingua italiana, adesso passeremo in lingua tedesca. Spero che il Signore abbia toccato il cuore di qualcuno, di qualcuna, facendogli capire che solo nel Signore abbiamo la ricchezza che meritiamo e che abbiamo di bisogno. Per questo io vi ringrazio per la vostra attenzione, per chi ha ascoltato. Noi ci risentiremo fra 14 giorni, cioè significa il 28, e sarà un altro giorno per ringraziare Gesù Cristo, perché Gesù è il Signore e Lui ha diritto di essere lodato, ringraziato, innalzato e benedetto in eterno. Vi saluto a tutti, un caloroso abbraccio, Dio vi benedica e a sentirci presto in Cristo Gesù, nostro Signore.